agli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme, ti ha distrutto l'amore.

0: bueno, corre.
1: Primo,
2: la Dorfi non me la pizzi tanto.
1: Ma che fietta, la Dorfi mi ha tenuto via come un pipo.